0: Al primo piano, per piacere.
1: Per l'amore di Dio, aprite la porta. Lasciatemi uscire da questa parte. È molto importante. Aprite la porta. Per l'amore del cielo, aprite la porta. Non posso più cantare.
0: Aspettate un momento. Guardate sotto la tavola. No, no, di sotto. Per sotto il letto. Sotto il letto. No, di qui, da questa altra parte. Guarda di qui.
1: Ma non si per l'amore di Dio, aprite la porta. Lasciatevi uscire da questa porta. È molto importante. Aprite quella porta. Per l'amore di Dio, aprite.
2: Good evening. Is anything the matter?
3: Nothing. Nothing at all.
2: If I were you, and if I found something, come on, hand it over.
4: Pardon, sir, but no doubt there is some explanation.
3: Of what?
4: Oh, why? Why you were in that room, Monsieur Bernard's room? It is irregular. The smooth, the hair are clearing.
3: Natürlich. Oh, yes, that's easy to explain. Anything I can do to help? Can you get the British consul for me on the phone, please?
4: No doubt, but first...
3: Yes, first. I got something very vital to tell him.
4: The British consul?
3: Yes, please.
4: Perhaps it will be better if you will kindly come to my private room for a moment.
3: Yes, of course I will, certainly.
4: Thank you very much. It is the purest formality.
3: Yes, of course, thank you.
4: You will pardon me, but in my position...
3: Of course,
4: this way, sir, please.
3: Oh,